Ma questa batta sono solo. Yonse, batta Yonse, ma cosa? Ma la roca non è, ma che male, ma cosa?

una notte speciale, all'anfetamina. Luci che esplodono e schizzano su muri. Là dentro, una farfalla psichedelica bella, bellissima, scatena baticuori e vertigini ovunque si posi. Si chiama Venus Napalea. Numero di catalogo 269V.